Ma se l'imbrasse alla Marietta, alla bugro, fai bella di piscina, ma coi vede tanque ne vuoi. E se vuoi pa, imbrasse alla camemmo. E ce l'hai, giocane in auto.